Enkigwana Horamati Horamati. Enkigwana Horamati Horamati.

0: e che di Joyce Sayelel a Taylor Sincolio lo granaita by Giol dai cani a tenagara o pishana ninchirui long or pegia by kisana bo enteiva karibu leni ngonika kwa lelo li granaita omon apik atura matare Magian halo yeu
1: hey
0: papi kisi dai meri ruku le nyamali
1: eh
0: ho karibu mama nonet kakwe pikire na matare
1: ari rangara ile yero lo su ema ngolo mogolo na emira
0: ho
1: enolo ribo di azimarba
0: eh
1: orba sale or